Se della sua tagliente borcia scendessero i salivi, e dopo la... Oh,